0: light. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Dato noi siamo amici.